esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti

bellezza del mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno.

Sai, successe a Palermo tanti anni fa, forse più di 30. Comunque ricordo ancora tutto come fosse ieri. Il suo viso, la sua morbida pelle, i suoi lunghi capelli. Solo il suo nome mi sfugge, ma stavamo così bene insieme. Ma come si chiamava? Angela, Maria, Camilla, non importa un nome, stavamo così bene insieme.